0: francese, anche
1: l'esterno, il vestiario sentito, il vero.
0: Ernest.